0: entre os senhores Luigi Servo e Luigi Emanuele Marzo. E na manhã de 13 de agosto, o jornal A Fanfula publicava em suas páginas uma nota que despertava a atenção de toda a colônia italiana.
1: Senhor diretore, chiedo un po' di spazio nel suo giornale per scrivere poche parole. Ecco di chi si tratta. Alcuni noti footballers italiani, soci però di clubi locali, mi hanno incaricato di scriverle a proposito di un loro progetto di cui il suo giornale si faccia propugnatore e propagandista. Noi abbiamo in San Paolo, affermano i citati sportivi, società di football dei tedeschi, degli inglesi, dei portoghesi, dei cattolici e dei protestanti, ma non una società che sia composta esclusivamente da sportivi italiani. Eppure essendo la nostra colonia la più numerosa dello Stato, ancora nulla si è fatto in questo senso. Calciatori italiani che sanno giocare bene in San Paolo ce ne sono. Perché di comune accordo non riuniamo gli anzidetti signori e come abbiamo associazioni nautiche, filodrammatiche, sociali, patriottiche, eccetera, eccetera, caratteristicamente italiani, non potremo avere anche una società di football esclusivamente italiana? Questa è la proposta dei giocatori italiani. Alla vostra signoria il commento. Vicenti Rocognetti.